temi na zoe ba kiza yo yolande mayasi nanu singa temi na santi bebe senzongo sasasi tantine mayasi Natalia Mayasi.